Ma non capite? Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto. Via da poso donati, c'è un gran peggioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi il bene.